insieme stasera, però tu non ci sei. C'è un immenso silenzio tra noi, cosa